0: Amicus sponsi, qui stat et audit eum, gaudio gaudet propter vocem sponsi, hoc ergo gaudium meum impletum est.
1: Christum, qui Johannem precursorem ante faciem suam misit, ut viam Domini pararet, fidenta deprecemur, visita nos oriens ex alto.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno di Elisabetta. Donaci di sperimentare continuamente la letizia della tua venuta.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Ci ha indicato la via della penitenza con la parola e la vita del battezzatore. Donaci la conversione del cuore e la conformità alle esigenze del tuo regno.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai voluto essere annunciato agli uomini per bocca di un loro fratello. Manda nel mondo intero missionari del tuo Vangelo.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai voluto essere battezzato nel Giordano da Giovanni, perché si adempisse in tutto il disegno di Dio. Fa che collaboriamo instancabilmente al tuo regno di giustizia e di pace.
2: Visita nos oriens ex alto.

Celebramos Missam de memoria in passione Sancti Ioannis Baptiste, cum prefazione de missione precursoris et trece Eucharistica tertia.

0: Oremus. Deus, qui beatum Ioannem Baptistam, et nascentis et moriendis fili tui precursorem esse voluisti, concede, ut sic ut ille veritatis et justitiae martyr occupuit, ita et nos, pro tue confessione doctrine, strenue certemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lecture du livre des prophètes Jérémie. En ce jour-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre mon peuple tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, j'ai fait de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tous les pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Verbum Domini.
1: Deo gratias. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe, mia fortezza tu sei, mio Dio, liberimi dalle mani del malvagio.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.